Polonia è una vecchia signora, coi fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli.

quanti, nessuno lo sa, e parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa.

si dicono la verità e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade che a Roma gli amanti sono